Ba ba ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma ba ma ga di da ba ma

sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácat